0: camminare con Pinocchio, con Busciaville.
1: Inciso, Sarpello, Maxi Piruiete.